0: sono prima ballerina di Paso Doble.
1: Maestro dice non Paso Doble, ma che prima volta Chiquita, seconda volta Chiquita. Perché?
2: Άρχισαν τα όργανα, το μπουζού και εργάζει.